e cresce nel silenzio di addia. De gota in gota tu me acaricias, de gota en gota me das tu vida.